0: Sono le 2 e 5 minuti.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce. Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio la voce.

E adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna.

niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: grazie, scusate, ma qui merita un applauso. Arrangiamento fantastico. Oh.
1: Sono le 2:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa a sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. La ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Tanta arroganza nello sguardo mio, solo per fingere che è tutto ok. Mi dici prima conta fino a 10, ma se mi impegno stento arrivo a 6. Mi sono spinto oltre l'istinto per darti ciò che desidero e mi distingo.

0: di noi, nemmeno il cielo. Dopo di noi, nemmeno.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

0: se non fosse per te.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai. E fai il candidato, poi fai le

una tipica espressione della vocalità del canto all'italiano.

passato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

cosa mi aspetta, non è mio potere, gioia, tristezza, sempre davanti, stanze vicine.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Piange gli estremi pensieri che immaginerà.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mezzo. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare.

vita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 13 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11 nella sala consiliare dedicata al professor Piero Loddo si riunirà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. Punto 4, servizio sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. Punto 5, servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link muravera.civicam.it e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Con un messaggio pubblicato sulla pagina social istituzionale, l'amministrazione comunale di Muravera ha chiesto ai cittadini e ai visitatori un concreto supporto per combattere l'abbandono dei rifiuti che, soprattutto durante i fine settimana, aumenta in maniera esponenziale, provocando diverse situazioni che danneggiano notevolmente l'intera collettività. Un messaggio indirizzato a tutti coloro che amano Muravera, ma anche una descrizione attenta delle bellezze naturali del territorio che devono essere salvaguardate. Muraveresi e visitatori, questo messaggio è per tutti noi che amiamo la nostra terra. Purtroppo però il comune assiste costantemente, soprattutto durante il fine settimana, a episodi che feriscono il territorio. L'abbandono dei rifiuti. Spesso si pensa che gettare un sacchetto dove non si dovrebbe sia un problema altrui, si sottolinea nella nota. Non è così. È un danno economico diretto ad ogni singolo cittadino che comporta tasse più alte, un notevole danno al turismo, ma anche un vero e proprio crimine contro la natura. Perché la plastica e i rifiuti speciali inquinano la terra e il mare per secoli, avvelenando la fauna e distruggendo il paesaggio. Da qui l'appello a diventare custodi del territorio. Il comune e le ditte incaricate fanno il massimo, ma il territorio è vasto. L'ente è riuscito ad ottenere un passaggio suppletivo per lo svuotamento dei cestini sull'arenile la domenica mattina. È stato richiesto il posizionamento di ulteriori mastelli e si stanno studiando soluzioni nel pieno rispetto della legalità per intensificare i controlli e sanzionare severamente coloro che abbandonano i rifiuti. Però l'occhio vigile del comune non è sufficiente. Da qui la richiesta ai cittadini di utilizzare il senso civico e rispettare le regole senza girarsi dall'altra parte. Se si notano sacchetti abbandonati, micro discariche o peggio ancora persone nell'atto di scaricare rifiuti abusivamente, è necessario segnalarlo subito alle autorità competenti, polizia locale, uffici comunali e amministratori, possibilmente indicando la posizione del sito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Emergency.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con... Si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.
1: No, grazie, non mi interessa.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 13 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11 nella sala consiliare dedicata al professor Piero Loddo si riunirà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. Punto 4, servizio sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. Punto 5. Servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link muravera.civicam.it e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Con un messaggio pubblicato sulla pagina social istituzionale, l'amministrazione comunale di Muravera ha chiesto ai cittadini e ai visitatori un concreto supporto per combattere l'abbandono dei rifiuti che, soprattutto durante i fine settimana, aumenta in maniera esponenziale, provocando diverse situazioni che danneggiano notevolmente l'intera collettività. Un messaggio indirizzato a tutti coloro che amano Muravera, ma anche a una descrizione attenta delle bellezze naturali del territorio che devono essere salvaguardate. Muraveresi e visitatori, questo messaggio è per tutti noi che amiamo la nostra terra. Purtroppo però il Comune assiste costantemente, soprattutto durante fine settimana, a episodi che feriscono il territorio. L'abbandono dei rifiuti. Spesso si pensa che gettare un sacchetto dove non si dovrebbe sia un problema altrui, si sottolinea nella nota. Non è così. È un danno economico diretto ad ogni singolo cittadino che comporta tasse più alte, un notevole danno al turismo, ma anche un vero e proprio crimine contro la natura. Perché la plastica e i rifiuti speciali inquinano la terra e il mare per secoli, avvelenando la fauna e distruggendo il paesaggio. Da qui l'appello a diventare custodi del territorio. Il Comune e le ditte incaricate fanno il massimo, ma il territorio è vasto. L'ente è riuscito ad ottenere un passaggio suppletivo per lo svuotamento dei cestini sull'arenile la domenica mattina. È stato richiesto il posizionamento di ulteriori mastelli e si stanno studiando soluzioni nel pieno rispetto della legalità per intensificare i controlli e sanzionare severamente coloro che abbandonano i rifiuti. Però l'occhio vigile del Comune non è sufficiente. Da qui la richiesta ai cittadini di utilizzare il senso civico e rispettare le regole senza girarsi dall'altra parte. Se si notano sacchetti abbandonati, micro discariche o peggio ancora persone nell'atto di scaricare rifiuti abusivamente, è necessario segnalarlo subito alle autorità competenti, polizia locale, uffici comunali e amministratori, possibilmente indicando la posizione del sito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:01. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce,

seconda 100, la terza colore spavento, puzza di sudore dal bocca forte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

altrove. Tu fai progetti nella lista, ma poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone, e ognuno odia l'altro suo sé, ma non comune soltanto il dottore.

sbagli che fanno splendere me, ma mettono in ombra gli altri. A seconda i tuoi amici, vedi dove ti porta. Io già vedo che fingi, che ti accontenti per forza. Non sarei così noioso se non mi sentissi così solo. Che ci faccio?

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 13 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11, nella sala consiliare dedicata al professor Piero Loddo, si riunirà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267-2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 4, servizio sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 5, servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link muravera.civicam.it e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Con un messaggio pubblicato sulla pagina social istituzionale, l'amministrazione comunale di Muravera ha chiesto ai cittadini e ai visitatori un concreto supporto per combattere l'abbandono dei rifiuti che, soprattutto durante i fine settimana, aumenta in maniera esponenziale, provocando diverse situazioni che danneggiano notevolmente l'intera collettività. Un messaggio indirizzato a tutti coloro che amano Muravera, ma anche una descrizione attenta delle bellezze naturali del territorio che devono essere salvaguardate. Muraveresi e visitatori, questo messaggio è per tutti noi che amiamo la nostra terra. Purtroppo però il Comune assiste costantemente, soprattutto durante il fine settimana, a episodi che feriscono il territorio. L'abbandono dei rifiuti. Spesso si pensa che gettare un sacchetto dove non si dovrebbe sia un problema altrui, si sottolinea nella nota. Non è così. È un danno economico diretto ad ogni singolo cittadino che comporta tasse più alte, un notevole danno al turismo, ma anche un vero e proprio crimine contro la natura, perché la plastica e i rifiuti speciali inquinano la terra e il mare per secoli, avvelenando la fauna e distruggendo il paesaggio. Da qui l'appello a diventare custodi del territorio. Il Comune e le ditte incaricate fanno il massimo, ma il territorio è vasto. L'ente è riuscito ad ottenere un passaggio suppletivo per lo svuotamento dei cestini sull'arenile la domenica mattina. È stato richiesto il posizionamento di ulteriori mastelli e si stanno studiando soluzioni nel pieno rispetto della legalità per intensificare i controlli e sanzionare severamente coloro che abbandonano i rifiuti. Però l'occhio vigile del Comune non è sufficiente. Da qui la richiesta ai cittadini di utilizzare il senso civico e rispettare le regole senza girarsi dall'altra parte. Se si notano sacchetti abbandonati, micro discariche o peggio ancora persone nell'atto di scaricare rifiuti abusivamente, è necessario segnalarlo subito alle autorità competenti, polizia locale, uffici comunali e amministratori, possibilmente indicando la posizione del sito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, le magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia Michele. Buon ascolto a tutti. E dopo questa introduzione quasi da aeroporto, torniamo con i piedi per terra e soprattutto andiamo a scoprire la prima notizia di questa settimana, ovvero sia l'uscita da parte di Serena Brancale con l'album Sacro. E avremo modo tra poco di scoprire chi entra nella top 10 dell'Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Decima posizione, scende di un posto a Risa. L'album si intitola Fotomosse, ci ascoltiamo il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa, dal titolo Amore Universale.

Quest'anno è detto così che Serena Brancale dopo alcune settimane esce dalla top 10 e questo naturalmente significa una new entry. Alla nona posizione abbiamo Biagio Antonacci. Per lui, pensate, il 17° album in studio dal titolo Mustang, ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione da alcune settimane, ovvero sia You and Me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Posizione numero 7, era il new entry la settimana scorsa, parliamo di J-Ax. Con Italia Starter Park ci ascoltiamo EPIO.

siamo così giunti a metà classifica, dove troviamo Francesca Michielin che guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso nuovo album per lei dal titolo Magia Bianca. Ci ascoltiamo il singolo apripista Strega Comanda.

alla quarta posizione ritroviamo Samurai Jerry. Dall'album Amatore abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo in collaborazione con Federica Abbate e Vito Salamanca dal titolo Prigione.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Ed ora le tre posizioni più importanti, andiamo a scoprire la posizione numero 3, dove scivola di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un Grande, anche in questo caso un nuovo singolo dal titolo Ti Sognai.
2: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano, mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: anche se è tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: La sorpresa di giornata è la seconda posizione, perché perde dopo ben 5 settimane al primo posto Madame, la leadership dell'Italia 40. Anche per lei un ultimo lavoro discografico dal titolo Disincanto, e ci ascoltiamo il singolo che abbiamo avuto modo di apprezzare in queste settimane dal titolo Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Foto Mosse. Nona posizione, New Entry, Biagio Antonacci con l'album Mustang. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Quinto posto per Francesca Michielin e il suo Magia Bianca. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Tiziano Ferro con Sono un Grande. Seconda posizione per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione scala di ben due posti e conquista la leadership dell'Italia Hit Parade. Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano Acquario.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la prima settimana alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Siamo
0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la prima settimana alla prima posizione dell'Italia.

0: Sono le 12 e 44 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like ti voglio, ti sento.
4: Like Radio La Voce, tutto il piacere, nella buona musica, sui 96.8.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 13 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11 nella sala consiliare dedicata al professor Piero Loddo si riunirà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. Punto 4, servizio sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. Punto 5. Servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link muravera.civicam.it e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Con un messaggio pubblicato sulla pagina social istituzionale, l'amministrazione comunale di Muravera ha chiesto ai cittadini e ai visitatori un concreto supporto per combattere l'abbandono dei rifiuti che, soprattutto durante i fine settimana, aumenta in maniera esponenziale, provocando diverse situazioni che danneggiano notevolmente l'intera collettività. Un messaggio indirizzato a tutti coloro che amano Muravera, ma anche una descrizione attenta delle bellezze naturali del territorio che devono essere salvaguardate. Muraveresi e visitatori, questo messaggio è per tutti noi che amiamo la nostra terra. Purtroppo però il Comune assiste costantemente, soprattutto durante fine settimana, a episodi che feriscono il territorio. L'abbandono dei rifiuti. Spesso si pensa che gettare un sacchetto dove non si dovrebbe sia un problema altrui, si sottolinea nella nota. Non è così. È un danno economico diretto ad ogni singolo cittadino che comporta tasse più alte, un notevole danno al turismo, ma anche un vero e proprio crimine contro la natura. Perché la plastica e i rifiuti speciali inquinano la terra e il mare per secoli, avvelenando la fauna e distruggendo il paesaggio. Da qui l'appello a diventare custodi del territorio. Il Comune e le ditte incaricate fanno il massimo, ma il territorio è vasto. L'ente è riuscito ad ottenere un passaggio suppletivo per lo svuotamento dei cestini sull'arenile la domenica mattina. È stato richiesto il posizionamento di ulteriori mastelli e si stanno studiando soluzioni nel pieno rispetto della legalità per intensificare i controlli e sanzionare severamente coloro che abbandonano i rifiuti. Però l'occhio vigile del Comune non è sufficiente. Da qui la richiesta ai cittadini di utilizzare il senso civico e rispettare le regole senza girarsi dall'altra parte. Se si notano sacchetti abbandonati, micro discariche o peggio ancora persone nell'atto di scaricare rifiuti abusivamente, è necessario segnalarlo subito alle autorità competenti, polizia locale, uffici comunali e amministratori, possibilmente indicando la posizione del sito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni, ho cantato altre canzoni, ho imparato ad ascoltare. Ho sperato che cambiasse il mondo, ho lottato, ho cantato, e ormai è già molto dietro.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui.

ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Sono le 15 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 30. In ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni

0: la voce di quest'oggi, lunedì 13 luglio, che apriamo con Muravera, dove il prossimo mercoledì 15 luglio alle ore 11 nella sala consiliare dedicata al professor Piero Loddo si riunirà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari, capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. Punto 4, servizio sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. Punto 5, servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link muravera.civicam.it e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Con un messaggio pubblicato sulla pagina social istituzionale, l'amministrazione comunale di Muravera ha chiesto ai cittadini e ai visitatori un concreto supporto per combattere l'abbandono dei rifiuti che, soprattutto durante i fine settimana, aumenta in maniera esponenziale, provocando diverse situazioni che danneggiano notevolmente l'intera collettività. Un messaggio indirizzato a tutti coloro che amano Muravera, ma anche una descrizione attenta delle bellezze naturali del territorio che devono essere salvaguardate. Muraveresi e visitatori, questo messaggio è per tutti noi che amiamo la nostra terra. Purtroppo però il Comune assiste costantemente, soprattutto durante i fine settimana, a episodi che feriscono il territorio. L'abbandono dei rifiuti. Spesso si pensa che gettare un sacchetto dove non si dovrebbe sia un problema altrui, si sottolinea nella nota. Non è così. È un danno economico diretto ad ogni singolo cittadino che comporta tasse più alte, un notevole danno al turismo, ma anche un vero e proprio crimine contro la natura. Perché la plastica e i rifiuti speciali inquinano la terra e il mare per secoli, avvelenando la fauna e distruggendo il paesaggio. Da qui l'appello a diventare custodi del territorio. Il Comune e le ditte incaricate fanno il massimo, ma il territorio è vasto. L'ente è riuscito ad ottenere un passaggio supplettivo per lo svuotamento dei cestini sull'arenile la domenica mattina. È stato richiesto il posizionamento di ulteriori mastelli e si stanno studiando soluzioni nel pieno rispetto della legalità per intensificare i controlli e sanzionare severamente coloro che abbandonano i rifiuti. Però l'occhio vigile del Comune non è sufficiente. Da qui la richiesta ai cittadini di utilizzare il senso civico e rispettare le regole senza girarsi dall'altra parte. Se si notano sacchetti abbandonati, micro discariche o peggio ancora persone nell'atto di scaricare rifiuti abusivamente, è necessario segnalarlo subito alle autorità competenti, polizia locale, uffici comunali e amministratori, possibilmente indicando la posizione del sito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce!

posto, potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga
1: è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, come sempre la nostra sigla cantata dai Mattia Bazzara ad aprire il nostro spazio dediche richieste in diretta radio dai 96.8, ma come sempre andiamo in streaming dall'app, potete seguirci in DAB, diversi modi con i quali stare in nostra compagnia in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme caliente. La lunga estate caldissima, c'era anche una canzone degli 883 se non ricordo male, magari uno di questi giorni la manderemo in onda, ci sta proprio bene. Va bene, siamo pronti per partire, quindi tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo. Un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto anche durante l'estate, ci sono i nostri affezionati come Roberta, Giorgio, che non perdono una puntata del programma, grazie di cuore a voi e tutto il resto del nostro gruppo d'ascolto. 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, quindi se avete un brano da ascoltare, una canzone da dedicare, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406. Allora si parte con Antidroga, questo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra che stiamo ascoltando ormai da diverse settimane.

Voci e il sapore di quartiere, musica live, degustazioni, street food, Muravera, mercoledì 15 luglio ore 21:30 a Piazza Santa Lucia, non mancate ovviamente. Va bene, Emma e Fabri Fibra, Antidroga, il titolo di questa nuova hit che stiamo ascoltando da diverse puntate, oggi uno dei vostri dischi richiesta. Continuiamo con la musica, un'altra new entry, Quando dorme la città, nuovo singolo di Ultimo.

reduce dal grandissimo successo di pubblico, 250.000 persone per il suo concerto a Roma. Noi lo stiamo ascoltando con questa nuova canzone, nuovo singolo dal suo ultimo lavoro discografico, ultimo appunto, Quando dorme la città, era il titolo della canzone. Va bene, Hilary Duff. Hey now.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

altro appuntamento per quanto riguarda l'estate Muraverese 2026, Muravera Wine and Food. A partire dalle 19 la Via Roma diventerà un percorso del gusto dove il vino incontrerà i prodotti della tradizione. Non mancate quindi il prossimo 17 luglio a Muravera. Ok, continuiamo con la prossima canzone. Intanto ci siamo ascoltati La Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo e basta. Bastavano tre per questa canzone. Va bene, continuiamo con il prossimo disco. Auguriamo già da oggi buona domenica con il brano di Saif.

0: Ancora buon pomeriggio da parte di Gianni, quello che state ascoltando vi parla dai nostri microfoni, dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia che si trova come sempre in via Marconi 107 in Muravera. Da qui partono le hit più forti dell'estate 2026, ma anche la musica di ieri, dell'altro ieri, a volte mandiamo in onda anche delle canzoni un po' datate. Queste sono le vostre preferenze musicali al 34 612 72 406. Sexy for me, Jason Derulo.
1: I just love to say it.
2: Jeez.

Sexy for me, Jason Derulo qui al programma Dediche Richieste, Gianni in vostra compagnia, in diretta radio dai 96.8 ma anche in streaming dall'app, in DAB, insomma come sempre diversi modi con i quali stare in nostra compagnia. Ancora un ciao grande a tutti voi che seguite, partecipate con l'invio dei messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo ancora 34 612 72 406, in caso ovviamente ci fossero amici nuovi in ascolto in questo periodo dell'anno, capita durante l'estate che ci segua qualche amico, qualche amica nuova. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, vediamo un po' chi ci sta lui, Samurai J con Flamenco Paranoia.

di Samurai J, che continua la strada del successo, ogni tanto lo vediamo anche durante uno spot pubblicitario. Questo è il nuovo singolo, Flamenco Paranoia. In arrivo Baby K con Tuca Macarena.

Bene, così ci siamo ascoltati anche il brano di Baby K, Tuca Macarena, era un altro disco richiesto da voi in questa puntata, la prima di questa nuova settimana insieme a voi e a tanta buona musica.

vita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, così abbiamo lanciato all'interno del nostro spazio dedicato al ritmo e alla dance questa nuova versione della Macarena, Rolls del Rio, Daddy Yankee, Pitbull, Ozuna, quanta gente c'era per questa nuova versione di questa Macarena. Va bene, continuiamo con il prossimo disco. Ancora un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio del 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in dub, grazie ancora per essere insieme a me, insieme a tanta buona musica.

0: messaggino che è arrivato al 3462127406, un amico ascoltatore che mi scrive, intanto Marco, che ha scritto: ciao Gianni, mi fa ascoltare il nuovo di Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

E così abbiamo accontentato anche l'amico Marco, che aveva messaggiato per ascoltare insieme a noi questo disco da ballare. E così abbiamo accontentato anche l'amico Marco, che aveva messaggiato per ascoltare insieme a noi

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E questo ritmo brasiliano di questo disco, questo singolo che stiamo ascoltando da un po', la voce era quella di Gaia, Bossa Nostra il titolo della canzone. Altro disco in arrivo, Silvana, che partecipa al programma Dediche Richieste con la sua dedica per Stefania, Cristina e a Gianni, anche dedicata anche a lui, mi sembrava giusto, Una vita in vacanza, lo stato sociale.

Era il Sanremo del 2018 quando in quel festival lo Stato Sociale presentò questa canzone che ancora oggi si richiede, si dedica qui all'interno del nostro programma. Lo Stato Sociale, Una vita in vacanza, Silvana l'ha dedicata a Stefania, Cristina, Gianni, un saluto alle protagoniste di questa dedica, Harry Styles.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Gemelle diverse che insomma stanno riscuotendo grande successo anche con questo nuovo singolo che tra l'altro sono esibiti dal vivo a Muravera qualche estate fa. Desiderio, questo è il nuovo brano che ci accompagna per quest'estate, sicuramente tutta l'estate, almeno che loro non pubblicano qualche altro singolo dal loro lavoro discografico, il nuovo lavoro discografico. Desiderio, Gemelli diversi. Allora, c'è una grande voce per quanto riguarda la musica internazionale, quella di Benson Boone.

E così ci siamo ascoltati questa grande voce, quella di Benson Boone con The Time of My Life, un altro bel singolo estratto dal suo ultimo lavoro discografico. Ancora musica, è uscito da poco questo brano di Gianna Nannini in una nuova versione e una nuova voce, quella di Marrakesh, America.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, nel gran finale di questa puntata ci siamo ascoltati anche il nuovo singolo degli U2, Street of Dreams, un'altra bella canzone da questo nuovo lavoro discografico dei mitici U2 che ospitiamo sempre molto volentieri all'interno degli spazi dedicati alle hit internazionali. In arrivo la musica italiana e la voce di Francesca Michelin, Strega Comanda.

Francesca Michelin nel gran finale del nostro programma con questo brano dal titolo Strega Comanda. Un saluto anche ad altre due fans del programma Dediche Richieste, sono Sabrina e la piccola Giulia. Un saluto grande anche a voi. In arrivo Filippo, Nicolò Filippucci, sì. Stavo pensando che è arrivato un messaggino che tra un po' leggerò, di un amico, Filippo, che saluto e ringrazio. Ho richiesto una canzone che tra un po' mando in onda. Intanto Nicolò Filippucci con questo brano dal titolo Mantra, che stiamo ascoltando ormai da diverse settimane.

piccolo Filippucci con la sua nuova hit dal titolo Mantra nel gran finale. Intanto gran finale con l'ultima canzone Summer Funk, Francesco Gabbani, richiesta da un amico ascoltatore che saluto ancora e ringrazio. Vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando non mancate, si parte alle 17.05. Vi aggiornerò, perché forse c'è un cambiamento d'orario, vi aggiornerò via social, e intanto vi lascio con Francesco Gabbani, Summer Funk. Un saluto ancora e grazie a tutto il pubblico che ha seguito dalla radio, non solo, grazie, alla prossima, ciao.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Oh.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nell'Eucaristia rendiamo grazie. Nome stesso, Eucaristia significa rendimento di grazie. E quando celebriamo, ricordando anche i nostri cari defunti, come oggi, ricordando Letizia, zia Letizia, vogliamo dire grazie, rendere grazie per quel bene che è stato fatto, per quel ricordo bello, positivo, che ciascuno di noi porta nel cuore. Affinché la nostra preghiera sia veramente una preghiera diretta al Signore, chiediamo perdono con umiltà dei nostri peccati e invochiamo la misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e emozioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e ci si ricorda per altri, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti, dei montoni e del grasso di pinguini vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi vi chiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei altri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre non posso sopportare diritto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso. Sono stanco di sopportarlo. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi. Allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza.
0: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle, a chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo dal suo padre e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore.
1: Amen.

le letture che abbiamo ascoltato ci presentano e ci aiutano a guardare alla nostra vita e confrontarla con la parola. Ecco, la bellezza della parola del giorno è proprio questa, che non sono dei brani che noi scegliamo, ma sono già predisposti, già scelti nella liturgia e, diciamo, vengono proprio così oggi, in questo lunedì, in questo giorno fresco, possiamo dire, vedo che c'è uno sventolio generale. A me piace, così mi sento anch'io un po' rinfrescato. Ecco, in questo giorno, così, la parola arriva e poi ci interpella. E il profeta Isaia è un po' duro in questa parola che trasmette al popolo di Gomorra, ma quello che volevo sottolineare era questa semplice espressione che ci fa comprendere tutta la misericordia di Dio e allo stesso tempo proprio guardandola in prospettiva del cammino dell'uomo. A un certo punto, lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ecco, la scelta dell'eliminare il male è categorica. Cessate, basta. Cessate di fare il male, ma imparate a fare il bene. Ecco, non dice subito fate il bene, come se automaticamente, smettendo di fare il male, riuscissimo a fare subito il bene, ma dice imparate a fare il bene. E in questo imparate c'è tutto quello sguardo misericordioso che ti dice che anche nel fare il bene non ce la farai subito a farlo totalmente. Potrai cadere, ti rialzerai. L'importante è che l'obiettivo sia quello, fare il bene. Fare il bene, perché allora ecco che il Signore non distoglie lo sguardo da chi fa il bene, ma anzi lo accompagna, lo segue, lo rafforza, gli dà forza. Anche nei giorni di calura, anche nei giorni in cui si soffre o magari si vivono situazioni difficili. E il Vangelo, che volevo sottolineare un po' per certi versi molto simile a questo tentare di fare il bene, perché Gesù, oltre a spiegare appunto il significato della sua venuta, che non è venuto a portare pace sulla terra, ma proprio a sollecitare invece un movimento di vita, a un certo punto va con semplicità, anche disarmante, e ci dice: chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché un discepolo, non perderà la sua ricompensa. Ecco, a volte nella parola bisogna un attimino cogliere quei particolari che possono anche sfuggire. E oggi ci sta bene che ci sia un bicchiere d'acqua fresca. Però possiamo chiederci, non poteva dire un bicchiere d'acqua? No, un bicchiere d'acqua fresca. Perché quello è il di più dell'amore. È quella, diciamo, quel gesto di amore che va oltre, che pensa ancora di più. Se avete presente quando il buon samaritano si ferma e assiste quello sventurato che era stato derubato, lo porta nell'albergo, poteva fermarsi lì, poteva dire l'ho portato qui, no, ha pagato anche perché potesse stare diversi giorni. E poi ha aggiunto, poi al mio rientro, se spenderai di più, ti aiuterò, ti darò quello che manca. Ecco, quell'acqua fresca, quel di più dell'amore, perché molte volte la tentazione è quella di fermarsi, ho fatto il mio dovere, e più di lì no. Ma a volte c'è quel di più, c'è quell'attenzione che può essere una parola, può essere uno sguardo, può essere un aiuto dato, una disponibilità offerta. Ecco che quel bicchiere d'acqua diventa un bicchiere d'acqua fresca, che è diverso. Che chi lo beve percepisce: mi ha voluto bene,
perché c'era qualcosa in più. È quello che il Signore fa con noi, è quello che molte volte nella vita, certe situazioni che viviamo apparentemente non hanno significato, poi invece vediamo come c'è un progetto di Dio, c'è un disegno di Dio. Questo diventa per noi anche quella consolazione, quel bicchiere d'acqua fresca, quel gesto di amore che si sente e che Dio in qualche modo lo manifesta. Ecco, vorrei concludere appunto, come ho detto all'inizio, questa celebrazione e rendere grazie. Permettetemi questa parentesi familiare, quindi io vengo volentieri a celebrare, poi anche per il legame con la mia famiglia, siccome vedo che ci sono tanti altri cugini o cugine, quindi penso che oggi ci sia anche un collegamento via satellite dal cielo, dove realmente zia Letizia insieme agli altri, vogliamo pregare anche per tutti gli altri nostri parenti, zii, zie, si collegano con noi, sono uniti a noi, celebrano con noi, ma questo avviene per tutti. Mi ricordo quell'espressione del patriarca Atenagora, che un giorno, patriarca della Chiesa orientale, entrando nella Chiesa, davanti a tutte le icone, si è posta una domanda: ma le persone che sono entrate in questa Chiesa, che hanno pregato, che sono state battezzate, hanno pregato in questa Chiesa, tutta la vita passata qui, adesso non ci sono più, ma dove saranno? E lui dice: mi è venuta subito una risposta, sono qui, sono tra le persone che le hanno amate, sono qui in mezzo a noi non le vediamo, ma sono in mezzo a noi. Ecco, noi vogliamo veramente credere a questo, che le persone care che ci hanno lasciato, che hanno vissuto un cammino di fede, proprio anche nella comunità, in questa Chiesa, non sono chissà dove, ma sono qui in mezzo a noi, vicino ai propri familiari, vicino a ciascuno, a quanti li hanno amati, e sicuramente ci sostengono con la loro forza, con la loro preghiera. Con questa fede continuiamo la nostra celebrazione. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate fra figli e sorelle perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre e Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, spese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Letizia, che ha chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia. Di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci rivolgiamo al Padre con fiducia, sapendo che il bene che facciamo, il bene che i nostri fratelli, le nostre sorelle defunte hanno fatto, porta sempre continuamente frutto, perché il bene non muore, ma anzi è quel seme che genera vita e continua a generare vita. Con questa fiducia ci rivolgiamo al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Facci oggi il nostro pane, e rivedi a noi, come anche a noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, e detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre.

agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore,

Yeah.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Abbiamo già la notizia che signor Franco Anelda è tornato alla casa del padre. Da domani alle 17 celebreremo il funerale. Ricordiamo la sposa e i familiari che vivono questo momento di dolore. In poco tempo la malattia è andata avanti e portato avanti al Signore. Quindi lo ricordiamo nella preghiera.
0: Bene, invochiamo la benedizione del Signore, ecco, grazie a Padre Ignazio per la fraternità e anche di questo momento. Non mi disciuscirsi. Siamo sempre uniti nella preghiera. Io da un posto, dicono che in carcere si sta al fresco, io vi vorrei invitare a venire per vedere se è vero, posso assicurare che non è così, anzi. C'è quel cemento armato che fa riscaldare tutto, quindi. Però intanto dai, facciamo questo ponte di preghiera. Va bene, invochiamo la benedizione del Signore che ci guidi sempre in quell'imparare a fare il bene. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una buona serata a tutti.

Hallelujah.

Hallelujah.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

close to me. Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

time, love, joy, I need space, love, I need

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: C'è uno sguardo davanti a me, il più

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi. Perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

0: 1:02.
1: Donna siete tutti e tu non l'hai capito, donna non di tutti,

All'inizio saremo confuse da una giovane malinconia, dondolate dolcemente tra incertezza ed allegria, con le mille domande e le mille paure. E adesso che farò? Sarò pronta, sarò in grado, a lui come lo dirò? Ma poi presto, cambiata la luna, ci sorprenderemo a guardare le vetrine, a volare ad un metro da terra, alla vista di culle, scarpette e tutine. Sfoggeremo con orgoglio qualche chilo messo su. Belle come mai saremo, ogni giorno, sempre più.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce. Solo con te.